0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

patata. Come pompa questa radio! Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

l'evoluzione della House Music.

0: Mario. Sono le 4:03. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Radio. Sono le 4 e 54 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy Rotation. Tante

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna intenzione.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
2: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma ti

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 1976 Records. I dischi della radio in.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: preferita e Radio Patata.
1: Back to back.
2: Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Una stagione musicale esagerata.
1: Noi siamo Radio Patata. Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:44.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana. Tra poco,
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Ottanta in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. Ottanta in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Tra poco, Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. E ieri 300 passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate. E l'eccezionale ondata di calore di questi giorni sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. In Francia un altro bambino di 3 anni è morto chiuso in auto e 50 persone sono rimaste ferite dopo essersi tuffate nel canal Saint-Martin per trovare sollievo dall'afa. E sempre a Parigi il prefetto ha deciso lo stop del consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. In Spagna sono 212 decessi collegati alle alte temperature. È tutto, a più tardi.
3: Top Italia, questa è la musica bianca.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Top Italia. Business.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati. Il mondo dell'innovazione si è dato appuntamento a Bologna. Sentiamo.
5: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro, si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, high-tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra start-up, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search Media Group e ideatore del We Make Future.
6: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
5: Tre giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
6: Un'edizione record, oltre 800 espositori da tutto il mondo. Avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo, è uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo portando l'innovazione anche in città.
5: We Make Future 2026 a Bologna Fiere fino al 26 giugno.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Noi siamo

10, 10, 10, raffica da 10. So I said to my man,

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 10 10 10. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: stata criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata
1: 10
0: 10
1: Raffica da 10 10 grandi hit

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: she bobby man, Latino gang, Tiger.
1: Da Radio Patata, multi big,
2: multi big,
1: tre successi,
3: tre successi
1: dei

Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21 Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. MotoGP si corre in Olanda ad Assen, la rinomata università delle due ruote. Dalle 10.45 piloti in pista per le prime libere, alle 15 le prequalifiche, sabato FP2, qualifiche e sprint. Domenica la gara lunga alle 14. Ieri giornata di annunci. Bagnaia lascia la Ducati e passa con Aprilia. Al suo posto Acosta, che formerà la coppia tutta spagnola con Marc Marquez. Ascoltiamo il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky.
6: Un passato grandioso con Pecco. Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
5: Così invece Fabio Di Giannantonio, terzo nel mondiale, è appena guarito dal piccolo intervento chirurgico subito al mignolo della mano sinistra.
7: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche, e dove l'anno scorso però siamo andati molto forte. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo. Quindi mi aspetto di ripartire competitivo come abbiamo fatto anche a Brno e cercare di portare a casa quello che non abbiamo portato a casa a Brno.
5: Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
8: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato.
0: mancato, non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte un poco con la tecnica e con la testa.
5: In chiusura la palla a nuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria a Sori nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8, stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. New Music File.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il collegio cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria, oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17, domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15, in testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
9: Un
1: buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis: oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno i nastri di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Il comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 dal ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica: dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e i 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
6: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Palla accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Sono le 13 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
6: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di pratica di mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza, 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
5: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
7: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
5: L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ne abbiamo parlato con l'ex ministro della salute Roberto Speranza.
8: Penso che sia sicuramente un passo avanti nella direzione di riempire le case di comunità, che sono sono una parte fondamentale della nostra presenza territoriale. La riforma del DM 77 che io ho firmato e che oggi è in fase di attuazione vede un ruolo fondamentale di queste case di comunità, che hanno bisogno chiaramente della presenza dei medici di famiglia, che sono veramente essenziali.
9: Sul tema delicato del fine vita, l'altro giorno la Corte Costituzionale ha udito alcuni malati gravi che hanno fornito il loro punto di vista, ma per quanto riguarda invece la norma siamo ancora allo stallo.
8: Io credo che dobbiamo assumere un impegno, io vorrei farlo con tutta la forza possibile, che nella prossima legislatura con una maggioranza di governo diversa noi non staremo più a guardare, perché è bene che la Corte Costituzionale sia intervenuta, ma quando una questione che riguarda la vita delle persone non intervengono la politica, le istituzioni e il Parlamento, siamo comunque di perdere una sconfitta.
5: Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, 3 vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai 2 passeggeri. Con la prima sessione di libere al via il weekend di gara ad Assen in Olanda, il leader del motomondiale ancora Bezzecchi, rincorso da Marquez a meno 40. Intanto ieri giornata di annunci, dal 2027 Bagnaia passa in Aprilia a Costa in Ducati. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
10: Dopo Brno il mondiale è più aperto che mai, in testa c'è sempre lui, Marco Bezzecchi a quota 180, che torna in pista dopo lo schiaffo rifilato al Marshall e la conseguente squalifica. Dietro di lui Martin di Gian Antonio, ma soprattutto Marc Marquez in quarta posizione e a 40 punti dalla vetta. Domenica ad Assen la corsa alla corona d'alloro sul rinomato tracciato olandese, ribattezzato l'Università della MotoGP. Stamattina il weekend si è aperto con il miglior tempo nella prima sessione di libere proprio del Bez, davanti a Pecco Bagnaia. Il torinese, ultimo dei cervelli in fuga da Ducati, ieri ha ufficializzato il passaggio dalla prossima stagione in Aprilia, ormai la nazionale delle due ruote. Al suo posto il rosso Pedro Acosta, con Ducati che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale. Così Tardozzi, team manager a Sky.
11: Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse.
5: Ed è tutto, a più tardi.
12: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
13: Pianeta Italia, Pianeta Italia, solo musica italiana.
14: Dai che ci siamo, buongiorno e benvenuti, è l'ultima puntata per la settimana, buon venerdì, benvenuti in Pianeta Italia, la storia della musica italiana.

Italia. Viaggiamo adesso per i prossimi minuti in un'estate molto romantica, detta sua. Sto parlando di Laura Pausini e andiamo nel 2005 con Come se non fosse stato mai amore.

qualcosa da segnalarci del passato, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. E adesso la nostra sequenza, protagonisti di oggi saranno Pino, Mango, poi andremo a riscoprire nell'estate del 2001 un gruppo, si chiamavano i Velvet, mentre in apertura 1999 c'è Davide De Marinis.

mare con Pino Mango, c'è Mediterraneo a chiudere la nostra sequenza, che ci ha portato anche a riascoltare questo gruppo che nell'estate del 2001 suonava e faceva veramente impazzire giovani e meno giovani, anche più grandi. Erano i Velvet con Boy Band, e in apertura, a proposito di singoli cantati, c'era Troppo Bella con Davide De Marinis. La nostra sequenza ritorna lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo con un film che non so quanti lo ricordano, però sicuramente quelli che hanno superato i 35-40 anni non possono non ricordare Bingo Bongo con Adriano Celentano. Ragazzi, e vi consiglio, i più giovani o quelli che non l'hanno mai visto, di andare a cercarlo e rivedervelo, perché è una

0: bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel tabellone di Jannik anche Daniil Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. La MotoGP, la prima sessione di Assen, va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Turno non semplice per Marc Marquez, decimo e protagonista anche di una caduta a metà turno senza conseguenze. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. Ai mondiali americani è arrivata la prima vittoria per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata ha battuto 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo uno salvo 0-0. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida tra Giappone e Svezia. Oggi le altre gare. In casa Juventus la trattativa per Colomoni entra sempre più nel vivo. I bianconeri hanno da tempo l'accordo col giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia per il contratto di 5 anni. Adesso inizierà i colloqui con il Paris Saint-Germain. La richiesta del club francese di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni. Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi mercoledì con Spalletti e il CDA per avere il via libera per l'operazione. Il nuoto: Sara Curtis ha lasciato subito il segno, nel bene o nel male, in apertura della giornata inaugurale del trofeo Sette Colli. La vasca del Foro Italico a Roma, la stella del nuoto femminile azzurro, ha vissuto per meno di un minuto la gioia di aver stabilito il nuovo record nazionale dei 50 d'orso, toccando la piastra in 27-23, ma venendo successivamente squalificata. Curtis aveva dato spettacolo migliorando di 10 centesimi il suo primato italiano, firmato lo scorso 15 aprile in occasione degli assoluti primaverili di Riccione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS, giornale radio sociale.
7: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Intervenire subito. Sono 1000 i casi confermati di Ebola e circa 3 milioni di bambini a rischio nella Repubblica Democratica del Congo orientale. Al 19 giugno bambini e adolescenti rappresentavano circa il 15% dei casi confermati. In Uganda invece sono stati confermati 20 casi e 2 decessi. Emergenza silenziosa, numeri impressionanti dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia, il servizio di Giovanna Carnevale.
2: Nel 2025 un ragazzo su quattro, prima ancora di compiere 18 anni, ha già avuto un contatto con le droghe. Rispetto all'anno precedente il salto è di 3 punti percentuali in più. La fotografia è scattata dal Dipartimento per le politiche antidroghe. Cannabis e cocaina fanno da traino, ma le nuove sostanze preoccupano, spesso acquistate online, aggirando i controlli tradizionali. Un dato in particolare racconta una fragilità generazionale. Quasi 180.000 minorenni, pari all'11%, ha fatto uso di psicofarmaci senza prescrizione medica nel corso del 2025.
7: Non facciamo lobbismo. Il forum del terzo settore interviene sul DDL Lobby con una memoria inviata al Senato. Non si può mettere sullo stesso piano chi persegue interessi privati per quanto legittimi e chi svolge finalità di interesse generale, come appunto il terzo settore, afferma il portavoce nazionale Giancarlo Moretti. A Empoli un nuovo still al B-Side Festival del 27 e 28 giugno al Parco di Serravalle di Empoli, la prima uscita pubblica di Still, servizio territoriale per l'inclusione lavorativa, il nuovo progetto promosso dal Consorzio Coeso di Empoli in collaborazione con Andel, che verrà sviluppato coinvolgendo una rete territoriale composta da enti pubblici, terzo settore e imprese. Passaggi Festival, a Fano la rassegna nazionale dedicata alla saggistica, il servizio di Patrizia Cupo.
8: Libri, idee, spazi pubblici che diventano luoghi di incontro. A Fano prende il via Passaggi Festival, la rassegna nazionale dedicata alla saggistica, in programma fino al 28 giugno. Oltre 20 gli appuntamenti della prima giornata tra piazze, giardini, chiese e lungomare. Al centro temi che attraversano la vita collettiva: ambiente, memoria, diritti, educazioni, linguaggi e nuove generazioni. Tra gli ospiti attesi Marco Materazzi, il ministro Valditara, Mario Giordano e Nadia Urbinati. Nel fine settimana aperture straordinarie anche per i musei cittadini.
7: Cammino della memoria è accessibile a tutti e a tutte, il cammino 44 che unisce Montesole a Sant'Anna di Stazzema attraverso luoghi simbolo della ferocia nazifascista in Italia. Un itinerario da 180 km in 13 tappe lungo la linea gotica che unisce Toscana ed Emilia Romagna. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
1: Le altre? Solo elettrodomestici.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Gnagno Rotation, solo su

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici della società coinvolti nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. In alcune zone, rileva l'ESA, sono state raggiunte temperature al suolo fino a 55 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma della legge elettorale, al via oggi la discussione generale sul testo licenziato dalla prima Commissione Affari Costituzionali. Il provvedimento modifica la disciplina vigente per le elezioni di deputati e senatori, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e con l'obiettivo ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Politiche abitative, lunedì la Camera ha approvato in via definitiva il piano casa. Il pacchetto di misure, che ora approda in Senato, mira a fronteggiare l'emergenza abitativa sviluppando un vasto programma di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico per velocizzare l'iter. Inoltre il provvedimento dispone l'istituzione di una struttura commissariale per l'attuazione dei vari interventi previsti. Si è svolta ieri in aula la commemorazione per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Alla cerimonia, che ricorda uno dei momenti fondativi della vicenda repubblicana, hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Camera Fontana, presente anche la Premier Meloni. Infrastrutture e mobilità, tra martedì e mercoledì si è svolto presso la nona Commissione Trasporti un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge che riordina la disciplina degli investimenti nelle infrastrutture e nel trasporto marittimo. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, rappresentanti di Fercargo, Fermerci, ANAC, Conftrasporto e del gruppo Ferrovie dello Stato. Beni culturali e sviluppo, hanno avuto luogo martedì le audizioni davanti alla settima Commissione Cultura ai fini dell'approvazione della proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e aggiorna la disciplina collegata con obiettivi di semplificazione e valorizzazione. In particolare, la Commissione ha accolto le delegazioni dell'Associazione di More Storiche Italiane e Italia Nostra. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cutlerie.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Gnagno rotation.
3: It's time.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, previsti 100.000 euro per le urgenze. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatie nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10% e 15%. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza luce. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e in Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Le fiamme sarebbero state appiccate all'esterno della porta d'ingresso della casa della vittima. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice, a preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power Pick. Euro 3.

0: ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: mio. Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata viking dei tifosi nordici. Allo stesso orario in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2 spazio a Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto e Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos tuttavia rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Proprio di acquisti e cessioni si dialoga a casa Milan, dove Gerry Cardinale ha convocato una riunione per pianificare la stagione rossonera. Tra i presenti i nuovi vecchi volti della dirigenza: Massimo Calvelli come CEO, Hendrik Halmstad, direttore player trading, Bobby Gardner, direttore football intelligence, e Donato Lomonte, capo scouting. Voltiamo pagina. Tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Elis, Sonego posto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre: Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda. Ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. In mattinata il pilota Aprilia era stato il più veloce anche nella prima sessione di libere davanti al futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia. Ascoltiamo il team manager Ducati Davide Tardozzi, che dall'anno prossimo guiderà i due spagnoli Marquez e Acosta, così a Sky.
5: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
4: Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i 2 KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana. Ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti

Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: patata.
1: Oh, TB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: orario. Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Nell'area attorno all'epicentro vivono 3.000 nostri connazionali, un totale di 65.000 persone, comprendendo tutta la zona interessata dal sisma. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo, ora in carcere, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un distributore vicino. Si indaga sui motivi del gesto. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello Slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Darderi agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
5: INPS, insieme sempre.
6: Presentato a Roma il rendiconto sociale 2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. Tra i dati relativi all'attività dell'istituto e alle prestazioni erogate ai cittadini emerge un calo del numero dei pensionati, dai circa 15.756.000 del 2022 agli oltre 15.435.000 del 2025. Da sottolineare anche il permanere del forte divario tra gli importi delle pensioni erogate ai lavoratori e quelle erogate alle lavoratrici, con le pensioni di vecchiaia delle donne che toccano il 45% in meno di quelle degli uomini. Gabriele Fava, presidente INPS.
7: Il rendiconto non è soltanto la fotografia dei numeri, ma ci aiuta a guardare il futuro della crescita, della sostenibilità del nostro paese, di tutto il welfare, perché l'INPS, per onore di presiedere, rappresenta tutto il welfare. nostra. Noi ci siamo da prima che lasciamo fin dopo che ce ne andiamo.
6: Dai dati del rendiconto emerge anche il tema del lavoro povero e dei suoi effetti sulla previdenza. Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
8: Abbiamo una crescita da un punto di vista occupazionale, ma concentrata soprattutto nei settori poveri. Quindi una crescita occupazionale non necessariamente sta determinando una crescita dei redditi. Tant'è vero che anche la povertà cresce. Il fatto che il lavoro si tendenzialmente sempre più disarticolato, soprattutto per i giovani, c'è un problema di accesso al lavoro delle donne.
6: INPS rinforza la sua presenza.

0: digitale, la nuova agenzia è la prima in Italia a rappresentare la nuova identità visiva dell'INPS, spiega perché il direttore generale Valeria Wittenberger.
1: Abbiamo scelto Garbatella perché Garbatella è un quartiere molto popoloso, questa agenzia servirà a 100.000 persone, nello stesso tempo è un quartiere che vive profondamente il suo radicamento territoriale, quindi per noi essere qui significa essere in un dialogo costante con la popolazione.
0: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro. No matter what.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: Accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cartoleria.
1: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
2: Uno

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: OTB, only the best.

0: orario. Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco.

0: domenica.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Pop Chart.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Lancio Hit!
2: Disco Week!
1: Disco Week, il disco della settimana!
2: Disco Week!

0: Radio. Sono le 20 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
6: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati 17 reni artificiali contro la sindrome da schiacciamento.
5: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
7: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
5: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. sospetti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina, novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
8: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni: la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
9: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
8: L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
10: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
5: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
11: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Le altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Let's go. Daniel's Jack. Present. Retake.

Hyper, Hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: then. Be good. Bye-bye.
1: Retape. Mixtape.
2: Come back soon.
3: Segnale orario.
4: Sono le 21 e 10 minuti.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90 protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll degli Aerosmith. Tant'è che all'epoca ne fece l'uscita anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in LED Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone, Ragdoll, è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora, ragazzi, proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che insieme a Tom Hooker, dalla Baby Records e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori, nel 1980

0: time for you to climb. You can do it, do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Okay, you're
1: not... Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Okay, ne sono uscite diverse versioni.
0: Tickle, tickle.
1: L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Cause in a Commotion.

dedicata alla commercial agli anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo l'house music e la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropi

0: con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo. Ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: L'accendi e ti accende, questa è Radio Patata, ascoltala, ti conviene.
0: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso.

li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake, che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che altro ha lanciato la loro vocalist, Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non, che non vi dica.

Ed ora ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla house music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy, qui siamo insieme a

0: Ho completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
0: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti che come nostra abitudine sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90, come ad esempio questa.

Una cavalcata all'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. You Make Me Feel. Sembra proprio un cavallo al galoppo questo motivo. Andiamo con qualcosa di più tranquillo, dai. Adesso c'è W con noi. Questa cover di un celeberrimo motivo degli anni 80.

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo di inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua.
1: Radio più bella, i più belli d'Italia, ogni settimana sulla tua radio.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: galleria.
1: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio.

0: talk about.
1: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
2: Lancio it!

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Va ora in onda Mix e Remix in HD.

0: Game over.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Aureo. È mezzanotte e 55 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
4: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music. Check this out.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.
3: Segnale orario.
4: È 1:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
6: House music.
1: Ultra classic. Extended version.
6: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.